0: RTZ presenta Music Fantasy, la musica mixata a Radio RTZ. State ascoltando Music Fantasy, al mixer
1: Al-S-DJ.
2: Direttamente dallo studio, Grande Mazinga di Padova, gira i dischi DJ Al-BS.

Ahora inicio. Music Fantasy.

0: FTZ. Dopo tanti anni, la supremazia continua.
1: Radio RTZ presenta
2: Qui c'è il confine. A ora inizio Music Fantasy.
3: Ebbene sì, Music Fantasy.
4: Radio RTZ al mixer.
3: Per molti e non per tutti.
4: Giro i dischi
3: di Michael Flower. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
4: Bye.
5: DJ Michael Flower Enterprise Corporation Records Studios Tech House Mix Selection.

0: direttamente dalla Blauer Enterprise Corporation Studios, Music Fantasy,
1: Radio Radio Z al mixer,
0: per molti e non per tutti,
1: Giro dei Dischi
0: di Michael Blauer. Auguriamo a tutti un buon ascolto.
1: Bye.

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Ebbene sì, siamo giunti al termine. Da Michael Flower
2: e Walter Filardi dallo studio
1: Flower Enterprise Corporation
2: ha messo i dischi per noi
1: Michael Flower,
2: e a voi buon proseguimento di programma.
3: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

La meteo sul giornale che ci racconta di sole. Ed io vorrei andare al mare, ma non si può, dici che devi lavorare.

0: lontana e noi si resta qua.
1: Senti che idea, si potrebbe fare 4 giorni di yoga intensivo, un workshop di campana di Madonna, o magari potrebbe partecipare a un seminario di Kimba, una passeggiata a piedi nudi sul letto di braccia ardenti e partecipare al rituale della ayahuasca in Perù, una full immersion di pranayama e esagliata di giù e meditazione in onda quota su monte guardi di creatura e natura di una linea di strada, potrebbe andare in vino la cerimonia del Catano. No, la mare Romagna no, c'è droga vecchia, la prossima estate spiaggia di non si vede, madre se andare alle cinocchi in India.
2: Vedi tu.

0: detto per la prima volta: «Mamma, noi eravamo lì». Quando hai occupato il tuo primo banco, beh, noi eravamo lì. Quando hai dato il primo bacio alla più bella della classe, anche quel giorno eravamo lì con te. Poi ti sei sposato, hai messo su famiglia e indovina un po', noi c'eravamo.
1: E anche oggi siamo con tutti voi. Sì, perché la radio ti fa sempre compagnia, ti mette di buon umore e da sempre promuove le aziende giuste.
0: La radio, con te in ogni momento da ricordare.

0: primo giorno della settimana per rilassarci un po'. E allora alziamo il volume. Curiosità, allegria, buona, ottima musica. C'è Almanacca. Bentrovati in antenna da Raffaella Bucci. E speriamo che, essendo domenica, il caro direttore Chico Catenacci porti qualche goloso pasticcino. La vasca da bagno fu inventata nel 1850, il telefono nel 1875 e Jacob Morton Brown osserva che se foste vissuti nel 1850 avreste potuto restare a mollo per 25 anni senza sentir squillare nessun telefono. Da adesso in poi però nessuna cabina idromassaggio resiste all'onda di novità vantaggiose proposte da Smartwave. Siamo in piena era della comunicazione, dell'efficacia totale. Venite con noi. Scrivete qui in radio o sulla pagina Facebook 7va Almanacca e vi spiegheremo come fare.
1: Lo

Bentrovati in antenna da Ilis Ajour. Come ogni giorno, anche la domenica dello studio Fuchs a quest'ora si trasforma nel parco auto più scintillante ed accessoriato on air. Saliamo sulla Mercedes Maybach, carrozzeria tirata lucido e interni profumatissimi. E beh, il diffusore delle fragranze in dotazione costa solo, tra virgolette, 5.000 euro. Occhialini da sole sul naso, perché possiamo far rivestire gli interni e renderli brillanti e luminescenti, ovviamente per la modica cifra di 50.000 euro. Io vado a fare un giro in auto, ma vi aspetto domani al solito orario per altre rombanti novità.

per l'ultima puntata dedicata ai giochi? Beh, abbiamo iniziato la nostra rubrica parlando di Barbie e finiamo con il parlare ancora di lei, ed in particolare della Barbie Diamond di Stefano Canturi. Abito elegante in seta e ci sembra il minimo, decorazioni di diamanti bianchi da 3 carati ed un preziosissimo pendente da 1 carato, un diamante ovviamente rosa. Nel 2010 Christie's ha battuto all'asta questa scintillante bambola alla cifra record di $270,000,

0: non cedere al divano. Gemelli, il bisogno di convivialità ti rende aperto al prossimo e a nuove amicizie. Cancro, la famiglia ha bisogno di più tenerezze. Abbraccia e fatti abbracciare. Leone, le quattro mura di casa ti stanno strette, hai voglia di pace e brio. Vergine, la pigrizia bussa alla porta, falla entrare, ma solo per oggi. Bilancia, è la giornata dei piaceri, obbi un buon pranzo e relax. Scorpione, condividi con chi come te ha il sacro fuoco dell'arte per realizzare un sogno bellissimo. Capricorno, lascia che la passione riemerga, non ti scotterai. Acquario, non farti travolgere dalla malinconia, soffia sulla nuvoletta grigia, va tutto bene. Pesci, oggi puoi rivendicare il tuo diritto al riposo, il relax ti renderà più passionale.
1: Chiudiamo la settimana dedicata alla musica, alla colonna sonora degli spot televisivi, con una campagna davvero bella, davvero utile. Gridiamolo a gran voce. Un noto brand di prodotti per l'igiene personale lancia un messaggio su quanto tu sei bella per me.

musica, spot e testimonial famosi. Se negli anni 80 la piccolissima Sarah Michelle Gellar esordiva nelle televisioni statunitensi pubblicizzando una catena di ottimi hamburger prima di diventare la mazza vampiri più famosa del piccolo schermo, in Italia nel 2022 Fedez lanciava un croccantissimo burger del fast food americano più famoso al mondo.

Sala e questa domenica popcorn e grasse risate. Castellano e Pipolo sono alla regia di un film che tutti noi abbiamo visto, anno 1982. Diego Abbatantuono, Rita Rusic, e siete già pronti a citare con me la compianta Anna Kanakis, Franz Di Cioccio, Francesco Salvi, Mauro Di Francesco e dai, tutti con me. A come atrocità, doppia T come terremoto e tragedia, I come ira di Dio, L come lacco di sangue, A come adesso vengo lì e vi spascio le corna.

Oh, Chico, Chico del nostro cuore. Tutta la puntata ad aspettare un pasticcino, tutta la redazione fucsia ad attendere che portassi le proverbiali pastarelle domenicali e te le sei mangiate tutte. E allora un cuoricino sulla pagina Facebook a 7 Valmanac per la redazione fucsia. Mille dei miei baci, a domani da Raffaella Bucci. Quale giornata migliore per un buon libro? La domenica è relax, tempo libero da trascorrere con pagine profumate di storie. La storia di Accademia per oggi è quella dei liceali romani Piggi, Vittorio e Sveva che sognano il loro futuro. Questa la narrazione di Paolo Ricchiuto in Le chiavi di casa.

Ciao, sono Sergio. Ti piace la musica rock? Ti piace viaggiare tra i classici di sempre e le hits, ovviamente, rigorosamente rock? Allora ti aspetto su Radio RTZ il mercoledì dalle 21. Vi aspetto, non mancate.

0: Fermi, ma andate,
1: oh. Io vado a casa, abbiamo finito. Che faccio?
2: Bar, mi aspetta la componente emozionale.
3: Io me ne vado in trattoria.
0: Ma fermi tutti, ma andate a andare. Ma qua il direttore ci sta a rompere le scatole, vuole lo spot.
3: No,
0: vuole?
3: No.
0: Lo spot, vuole lo spot.
2: Vabbè, ci penso io, ditemi se va bene così. International Party Radio Show. Ci sentiamo tutti i sabati dalle 10 su Radio RTZ. Quindi va bene così? Non va bene? No, ma dove state?
4: Sono Riccardo Pellegrini per ricordarvi l'appuntamento con la musica indipendente. Tutti i giorni 20 minuti di novità discografiche, interviste, app.

0: alle 9.
1: Questa è RAM 7 Vaccio 5. RAM 7 Vaccio 5.
2: It's just the radio, darling. Just the radio in your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. We could turn away to another station.
1: Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7 va to 5.
3: Assolutamente, più che assolutamente, siamo arrivati in fase weekend. Il bentrovati in antenna a tutti.

Soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud. Caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto da...

0: direttamente dalla vostra radio preferita, a voi sta partendo in questo preciso istante la nuova puntata di Benvenuto Weekend.
1: Benvenuto Weekend.
0: E io sono Alessandro Parodo, anche questa puntata sarà ricchissima e tra pochissimo ci sarà un ospite davvero molto importante e molto interessante.
1: Benvenuto Weekend. Con Alessandro Parodo.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti!

sicuramente una delle canzoni più orecchiabili dell'ultimo festival di Sanremo, Saif con Tu Mi Piaci, e non c'è niente da fare, viene così da canticchiarla. Il titolo è proprio Tu Mi Piaci Tanto. Voglio ricordare che durante l'estate 2026, Benvenuto Weekend, ci sarà nella sua versione il meglio di. Buon ascolto, amici.

bella questa canzone, quanto è bella questa canzone, Blanco e Elisa. C'è tanto di buono in questo testo. Si intitola Ricordi. Tra pochissimo avremo al telefono, sarà nostro ospite il bravissimo Cioffi. Parleremo di tante cose belle che lo riguardano e soprattutto del suo ultimo singolo, un fantastico duetto con Noemi. Cioffi tra pochissimo con noi. A proposito di musica bella, a proposito di talento, adesso c'è una bellissima sequenza mixata offerta come di consueto dal DJ Vittorio Veneziano, il tutto in soli 4 minuti.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.

0: Direttamente dall'anno 2005 e dall'album Buoni o Cattivi era Vasco Rossi, il nostro disco story di oggi, semplicemente E. Adesso l'ottima musica italiana continua grazie 2005 a Cioffi, che ascolteremo però tra pochissimo era Vasco Rossi, con il suo ultimo singolo. Perché vi dico questo? Perché adesso parliamo proprio con lui al telefono. Ciao Andrea, grazie per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, grazie per essere con noi.
1: Ciao a tutti, grazie mille a voi dell'ospitalità e dell'accoglienza, sono felice di sentirvi.
0: Allora Andrea, questo pezzo che sta andando fortissimo, Farfalle nello stomaco, in tutte le radio, anche ovviamente all'interno di Benvenuto Weekend, raccontaci di te, di come è nato il brano, Andrea.
1: Il brano, innanzitutto grazie per i complimenti. Il brano...
0: Sincerissimi, ti assicuro.
1: Grazie mille, grazie. Il brano è nato quest'estate, a cavallo fra luglio e agosto, ero in una masseria con alcuni amici autori a scrivere. Ed è nato in maniera molto spontanea, nel senso volevo un brano che potesse essere il filo conduttore, il proseguo di Sola, che era un altro brano che stava andando molto bene,
0: sì,
1: fatto parte del mio percorso. E una volta che l'abbiamo scritto, abbiamo subito innanzitutto sentito l'esigenza di avere un ritornello femminile, affinché questo brano potesse essere un botta e risposta tra due persone che si amano o si sono amate in passato, che magari si andranno ad amare. E una volta che poi abbiamo prodotto il brano e che ci siamo resi conto che le sonorità della produzione, dell'arrangiamento, viravano verso un mondo gospel, soul, black, tutti, diciamo che sognando, abbiamo detto ci starebbe proprio bene la voce di Noemi. Così abbiamo cercato di contattarla, le abbiamo inviato il pezzo, tra l'altro proprio in questi giorni ho avuto il piacere di vederla, ricordavamo questi momenti, le è piaciuto tanto il brano e tre giorni dopo era in studio con noi a lavorare al pezzo. Quindi diciamo è stato un qualcosa di bellissimo, di travolgente, che è proprio stato a cavallo tra tre giorni, dall'averle inviato il brano a lei che veniva in studio ed eccoci qua, insomma, è salita a bordo di questo viaggio. Sono super grato a lei e alla musica in generale, a questo percorso.
0: Tra l'altro permettimi di segnalarti la mia sensazione.

0: nella mia percezione. Ecco, quando ascolto il brano noto una certa affinità artistica proprio tra te e Noemi. Sembra veramente un botte risposta.
1: Sì, a lei ha merito suo, perché ho tanto rispetto della sua carriera. Poi recentemente ho avuto anche l'occasione di cantarla più volte live. Ti mette a proprio agio. Lei poi si è calata perfettamente nei panni appunto di questo botte risposta, ha sposato proprio il brano così com'era. Poi noi ci siamo adattati addirittura ovviamente alla sua tonalità, perché per me è un onore avere una delle artiste donne più importanti della storia della musica italiana, a mio modo di vedere, del presente, e poi in futuro lo sarà anche del passato. Quindi merito della sua grandezza.
0: Io mi permetto di dirti questa cosa da speaker radiofonico, quindi da passami il termine, addetto ai lavori per quanto riguarda la trasmissione del brano. Allora, a parte l'affinità che si sente, si percepisce proprio così a pelle, però tu dimostri di voler crescere, sei già bravo, bravissimo veramente, dimostri di voler crescere. Grazie. Dimostri di voler costantemente imparare, quindi da una parte ci sei tu con tutta la tua grinta, con tutta la tua voglia di fare, di comunicare, dall'altra c'è un'artista affermata nel panorama musicale italiano e antidiva per eccellenza a questo punto, no?
1: Sì, c'è. Innanzitutto ti ringrazio per le belle parole.
0: Tra l'altro, scusami Andrea se ti interrompo, questa cosa la confermano anche i nostri ascoltatori, quindi tanto così per dire.
1: Ringraziami e salutami.
0: Sì, l'avete sentito, vi saluta Andrea Cioffi. Vai Andrea, scusami.
1: Grazie, no, ma mi fa tanto piacere, perché poi ogni qualvolta una canzone esce non è più mia, ma diventa della gente. Ognuno può rispecchiarsi, può rispecchiare la propria vita o cogliere sfumature diverse dalle mie parole, quindi sapere che sta piacendo è un enorme orgoglio per me, un gran motivo di gratitudine. Inoltre, tornando su quello che dicevi, sì, Noemi è proprio un artista, cioè, con la maiuscola. Mm-hmm. E per me è un onore che un artista così affermato abbia voluto sposare il percorso di un artista emergente che sta facendo bene come me, che ha tanta voglia, come dici te, di sognare e di dire la sua. E sono proprio contento poi di come è uscito il brano, di questa affinità e di tutto quello che sta rappresentando Veronica, ovvero Noemi, in questo momento della mia vita per me, perché è anche un'amica che mi dà tanti consigli, che è sempre a disposizione. Perciò prima che un artista è una donna, una persona.
0: Questo è quello che conta. Questo è quello che conta. Da una parte, ripeto, c'è una persona che mette a tua completa disposizione la sua esperienza, dall'altra ci sei tu che sei disposto ad ascoltare qualsiasi consiglio, perché è importante accettare le critiche e saper distinguere quelle costruttive da quelle che invece possono lasciare il tempo che trovano. E tu sicuramente stai seguendo la prima di queste due cose, cioè seguire veramente la parte costruttiva delle critiche, che è importantissimo. Quindi io ti faccio tantissimi auguri e ti chiedo se puoi ricordarci quelli che sono i tuoi contatti per seguirti, per seguire tutte le tue produzioni, la tua attività a 360 gradi, ecco.
1: Allora, innanzitutto ancora grazie per l'opportunità di chiacchierare con voi.
0: E grazie a te.
1: I miei contatti sono Cioffi della Gente su Instagram, su TikTok e sui digital store, quindi Spotify, Amazon, Apple Music, eccetera. Mi potete trovare semplicemente come Cioffi.
0: Perfetto Andrea, allora intanto di nuovo grazie per aver accettato l'invito del sottoscritto e quindi di Benvenuto Weekend e quindi di tutti i nostri ascoltatori. Ti mando un grande abbraccio, il microfono per te sarà sempre aperto, a questo punto diventi tu lo speaker e ti aspetto naturalmente per nuove produzioni. Ciao Andrea.
1: Grazie mille Alessandro per l'ospitalità, grazie mille a tutti gli ascoltatori, state per ascoltare Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco su Benvenuto Weekend.

featuring Lisa Bad Angel. Questa è la musica che ci piace. Perché? Perché vi piace questa musica? Vi piace la nostra selezione musicale? Perché la scegliete voi? E poi nel weekend va veramente alla grande. Benvenuto, weekend!

0: possiamo rinunciare a lui assolutamente. Altro pilastro di Benvenuto Weekend, il DJ Beda, questa volta con Fabri Fini, Dance For Me. Adesso andiamo al cinema grazie al nostro Coming Soon Radio.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
12: Benvenuto Weekend.

pura poesia. In viaggio verso il paradiso, naturalmente, Achille e Lauro con noi. Tra pochissimo ci avvieremo verso la conclusione di Benvenuto Weekend, quindi ci sarà lo spazio interamente riservato al DJ Mix Mauro Guazzotti. C'è ancora tanta musica da ascoltare, perché in fondo Benvenuto Weekend è questo, è musica.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Il finale di Benvenuto Weekend non sarebbe così ricco, non sarebbe così magico.

0: Weekend.
1: Finisce anche questa puntata di Benvenuto Weekend, momento dei saluti e dei ringraziamenti. Ringrazio come di consueto tutti quanti voi amici all'ascolto, ringrazio i nostri tre DJ in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e appena ascoltato il DJ Mix Mauro Guazzotti. Ringrazio Cioffi, l'artista bravissimo che è stato nostro ospite e con lui abbiamo parlato del suo ultimo singolo intitolato Farfalle nello stomaco, un fantastico duetto con Noemi, e anche la prossima settimana ci sarà un ospite, ma non posso dirvi altro. Anzi, una sola cosa vi posso dire: rimanete con la vostra radio, perché

0: Anche la domenica ora musica c'è, non ci si ferma mai, tutti i giorni in onda, il sabato e la domenica, anzi in versione weekend, con tutte le novità della settimana che tornano nel nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente. Ben trovati, buona domenica, siamo pronti a partire e come sempre per scaldare l'ambiente arriva un classico.
1: Ora musica story.
0: 1977.

figli delle stelle noi. 1977, l'anno prossimo saranno 50 anni dalla pubblicazione di questo brano che nel 1977 dominava la scena. Alan Sorrenti, oggi ad aprire Ora Musica. Altro grande classico come novità al primo ascolto, perché è uscita una nuova versione di Zingara e a riprendere questo grande classico Valerio Scanu.

0: Oggi le interviste di Ora Musica ci portano a ritrovare Gisella Cozzo. C'è il nuovo singolo in programmazione, allora chiacchieriamo con lei. Ciao Gisella, ben ritrovata anzitutto.
1: Ciao Riccardo, grazie a tutti.
0: Allora, dopo un singolo importante, perché comunque aveva la partecipazione di Piero Cassano, adesso eccoci ad un nuovo singolo dall'aria molto estiva con Alfonso Johnson che partecipa e poi una firma prestigiosa come quella di Pino Daniele, insomma, no?
1: Sì, bravissimo, è stato veramente un bellissimo viaggio scoprire, innanzitutto ricercare i brani che volevo che fossero rappresentati a tributo, è un omaggio a Pino Daniele, e ho scavato questo brano dell'84 in questo album che si chiama Musicante.
0: Sì.
1: E mi è piaciuto subito, a parte che forse non è molto conosciuto tra tutti quelli più di successo,
0: non è tra,
1: no?
0: I più famosi, esatto,
1: tra i più famosi, bravissimo. E quindi io vado a ricercare questi brani per un po' farli mie, no? Nel mio modo, perché a volte fare una cosa non troppo conosciuta può anche far sì che diventa più conosciuta e la gente riscopre un Pino Daniele diverso.
0: È verissimo.
1: È questo pop funk che abbiamo vestito, questo arrangiamento di Filadelfo Castro con la partecipazione di Johnson, l'autentico bassista del brano dell'84, il session man di questo brano, proprio in studio con Pino.
0: Sì.
1: Abbiamo voluto questa autenticità nel brano, il suo magico basso che tra i musicisti americani è uno dei più famosi bassisti mondiali, devo dire, statunitense, e quindi questo riferimento grandissimo tra i musicisti è sempre stato ed è un riferimento per tanti musicisti, e quindi avere la sua partecipazione è stato fantastico. Lui è una grandissima persona, molto umile, e ci ha detto subito di sì e ci ha dato questa firma e questa importanza in più a questo brano, che meritava secondo me una cosa in più per renderla ancora più importante, ecco, speciale.
0: Molto bello quello che hai detto, perché la partecipazione di Alfonso Johnson sottolinea anche, se pensiamo all'epoca in cui è stato pubblicato questo brano, l'internazionalità che aveva Pino Daniele, no? Nel suo scambio musicale.
1: Bravo.
0: Con artisti incredibili, no?
1: Bravo, bravo, infatti lui ha lavorato con Weather Report, con Phil Collins, Alfonso Johnson, e quindi, però Pino aveva sempre questa voglia di confrontarsi, aversi intorno tanti musicisti internazionali, infatti il suo groove, il suo pop, il suo funk e il soul che lui aveva dentro era anche grazie, secondo me, a se stesso in primis, però a tutte le persone che lo davano tanta influenza positiva, ma dico di talento internazionale, e quell'impronta
0: certo.
1: Internazionale è un vibe veramente fuori dalle schemi italiani, se vogliamo, sì.
0: Esatto, noi adesso andiamo ad ascoltare questo brano. Allora, abbiamo già detto e lo ricordiamo che questo brano fa parte di un progetto più ampio dove tu andrai a recuperare, a reinterpretare altri classici, quindi avremo occasione,
1: esatto,
0: di tornare a parlare, che bello poter dire torniamo a parlare di musica e a raccontare questi brani a chi ci ascolta, però adesso ci concentriamo sull'ascolto di questo Keep On Moving, non prima di aver ricordato Gisella Cozzo. Basta scrivere questo ed escono anche i tuoi social, giusto?
1: I miei social networks, tutte le cose che ho fatto, le mie pubblicità, insomma, la gente mi conosce e sono molto felice che mi vanno a cercare.
0: Grazie per
1: ascoltare
0: essere...
1: la mia musica su Spotify.
0: Esattamente, grazie per essere stata ancora Ora Musica.
1: Grazie a te, Riccardo. Keep on moving.

Keep on Moving, Gisella Cozzo con il featuring di Alfonso Johnson nel reinterpretare questo pezzo di Pino Daniele. Gisella Cozzo, oggi nostra ospite qui a Ora Musica.

Elma e Garelli, Elmira Marinova, giovane artista nata in Bulgaria, in quella di Sofia, con il suo progetto realizzato insieme a Garelli, una proposta che unisce brani e momenti acustici diversi, da cose ritmate a cose molto molto molto intimi. Ora musica, leva la vetrina della musica indipendente, le novità indipendenti tutti i giorni in radio.

Le Blu, la nuova canzone di Maurizio Martini, canzone che è rimasta lì nel cassetto per diverso tempo e adesso lui ha deciso di tirarla fuori con gli arrangiamenti di Marco Ferracini, che lo accompagna già da un po' di tempo nelle sue produzioni.

Control. Questo è il singolo di Stacy B, all'anagrafe Anastasia Battaglia, novità di Ora Musica dal sapore molto soul. Adesso ci sono Francesca Zagara e Davide Buzzi.

Non ci fosse un domani, ci sono Francesca Zagara e Davide Buzzi qui a Ora Musica tra le canzoni che stiamo trasmettendo quest'estate. Tra l'altro poi Davide Buzzi è in programmazione anche con un altro singolo che ha il sapore particolarmente estivo, mi riferisco a Matto di te. Passiamo adesso invece ad Angelo Ticli, anche lui è in programmazione con una canzone dal sapore positivo, ottimista, perché si intitola Solo l'amore vincerà. Tra le nostre novità

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz

presenta. Qui c'è il confine. Ora inizio. Music Fantasy.

0: Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Avete ascoltato Music Fantasy by Walter Filardi. Music Fantasy è una produzione Radio RTZ.

Houdini, singolo d'esordio per Joe DeCaprio tra le novità di questa settimana qui a Ora Musica, un brano che trasmette un sapore molto da Kroner, se vogliamo. La prossima novità invece si intitola No, è il singolo firmato Relief. Non c'è bisogno che...

Dalla capitale Relief, oggi novità con No, il loro nuovo singolo che abbiamo ascoltato dal nuovo progetto. Già avevamo presentato un brano di questa band. C'è

Quanti sentimenti, questo è il singolo di Maurizio Martini, sempre con il featuring di Marco Ferracini. Anche questa settimana c'è Brilla il Sole, la nuova canzone di Alberto Scerbo.

da Torino, Aurora Baldini, Distanti è il titolo del suo singolo, col doppio gioco perché di apostrofo istanti, quindi distanti in più sensi. Adesso è il momento di andare al mare.

0: estate al mare, è inevitabile ricordare Giuni Russo, meravigliosa, inimitabile. Questa è una versione novità di Alessandro Ristori, a chiudere quasi la puntata di oggi, giusto il tempo da andare ad ascoltare anche il singolo di Davide Buzzi.
1: La meteo sul giornale.

0: E noi se resta qua.
1: Davide Buzzi oggi chiude la puntata di Ora Musica. Le novità indipendenti tornano domani alla stessa ora. Da Riccardo Pellegrini, grazie per l'ascolto.
2: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

0: Music Fantasy.
1: Ciao, sono Walter Filardi, direttore artistico, DJ della Music Fantasy.
2: Hola, soy Don Diego, DJ della Music Fantasy.
3: Ciao, sono Alvies, DJ della Music Fantasy.
4: Ciao, io sono Matteo Rossi, DJ Music Fantasy.
5: Ciao a tutti, sono Michael Flower, DJ della Music Fantasy.
0: Music Fantasy.
5: Vi ricordo la musica mixata alle ore 12:20, 16:45, 18:20 e tutte le sere a mezzanotte
1: con i migliori DJ del sistema planetario che sono qui alla console della Music Fantasy da Don Diego,
5: Walter Filardi,
1: Albi S,
4: Matteo Rossi,
0: House Music,
5: Michael Flower.
3: Baby. Vi aspetto. Ciao.
5: Vi aspetto.
4: Vi aspetto.
2: Vi aspetto. Hasta luego, mi gente.

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Assolutamente, più che assolutamente, siamo arrivati in fase weekend. Il bentrovati in antenna.

parte con le super prime sette della classe, consecutivamente la top 7 della Ramstedt Virtual 5. Si parte con i Confess, è venuto fuori il loro ultimo album, Metal.

0: Sette Va. Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette Va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette Va, Arma con Jafar Tatikon, DJ.

Antena tutti quanti voi da Chico Catenacci, partenza strappo, sì dai, partenza strappo, soltanto per dire a quei pochissimi che ancora non lo sanno che nel weekend abbiamo le sette chiavi del ritmo, ovvero la crema della nostra graduatoria, 7 di JK7, Only Dance, tutti i giorni in FM o sul web, dove vi pare, sul DAB, digitale terrestre, ogni device attualizzato è buono. L'importante è che siamo che si sia on air anche sulla vostra emittente del cuore, sulla vostra antenna di fiducia. Questa era per partire a strappo, lunga introduzione direi, però insomma dai, posizione numero 7, Molella, Buster Kids and Maisolei and It Goes Like.

0: abbiamo trasmesso 7va DJ K7 per 7va and 7va.it Arma con i Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/LTR.

Altra giornata molto soleggiata ma caldissima sull'Italia a causa dell'invasione dell'alta pressione subtropicale. In mattinata solo qualche addensamento sulle Alpi, cieli sgombri da nubi su tutti i restanti settori. Nel pomeriggio andrà via via aumentando l'instabilità sull'arco alpino, dove potranno verificarsi dei rovesci, specie sui settori centro-orientali. Da segnalare temporali di calore anche su tutti gli Appennini, da nord a sud, caldo insopportabile con picchi di 39 gradi. Per ora è tutto.

Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Preinverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Preinverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un crossover di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto, sempre alle 22, con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno Jazz

0: Un salutone a tutti, anche se il grande caldo mi fa ragionare poco, però quel poco che riesco a ragionare mi serve per farvi sapere che Chilli Me Softly non smetterà nemmeno ad agosto ad andare in onda. Sarà una versione particolare, sarà il meglio di quello che abbiamo ascoltato da gennaio ad oggi in Chilli Me Softly Smooth Night. Quindi vi aspetto ad agosto, sempre su questa radio, sempre allo stesso orario, con The Best of Chilli Me Softly.
1: Un programma di Patrizio Sigona.

spaccare il secondo, ma noi siamo davvero invincibili, imbattibili nella qualità sonora. Vabbè, chi si loda si imbroda, siamo d'accordo. Benvenuti a questo nuovo appuntamento, quello più prezioso, quello di weekend, quello che propone il meglio della settimana, le prime sette posizioni di Next Generation.

il podio dove cioè, loro, dopo essere passati attraverso l'argento di Volume Nights, attenzione, la numero uno fa un gran balzo in avanti, 5 caselle conquistate in 7 giorni per Vera Thompson. Questa è Pour Me Back, su questi suoni a Te Logo.

0: Este bar, FM/Alterradio. Algo de.
1: Von 7 bar FM Alterradio. Algo de.
0: From 7va.fm/Alterradio. Algo de.
2: From 7va.fm Alterradio. Algo de.
3: From 7va.fm/Alterradio. Algo de. From 7va.fm/LT Radio.
4: Eccoci sullo starter di puntata, nuovo numero di Algo Day, un Algo Day particolare incentrato su un personaggio. Stiamo parlando di Erika Puzzone. Perché personaggio? Perché è caratterizzata dal suo amore per gli animali, però è anche in giorni frenetici ed attesa pieni di adrenalina, perché due pubblicazioni davvero nell'immediato. Stiamo parlando di un singolo che uscirà su tutte le piattaforme, ma anche e soprattutto di un libro che racconterà della sua storia di infanzia. Questo come cappello introduttivo, però lasceremo sicuramente a lei la parola, partendo proprio dai quadrupedi, pelosetti, pets, insomma non si sa come chiamarli. Io sono più gattaro, non so se tu se fai più cagnara, nel senso non del, diciamo, del rumore, ma dell'amore per i cani, no? Sei una cinofila, giusto?
5: Sì, salve, sì, non tanto cinofila, ma sono una volontaria, quindi sono una guardia ecozoofila e anche presidente di un'associazione per animali. Sono più cagnara, ne ho due piccoli e fatto come figli, e tra l'altro ne ho salvati parecchi, tanti dal 2020, e da lì ho detto ok, questa è la mia vocazione, tra virgolette, di salvare gli animali, perché ogni tanto mi chiamano persone anche da numeri sconosciuti e lì mi scrivono, amano anche di notte per cercare di salvarli.
4: E beh, insomma, una volta c'erano i famosi fogli attaccati sui pali in fotocopia, oggi invece con i social almeno si fa subito rete quando c'è bisogno di dare una mano per un'adozione, un salvataggio, appunto una cosa del genere. E quindi invece, introducendo il discorso del libro prima di fare una pausa musicale, dacci soltanto ciò di cui andremo a parlare tra un attimo.
5: Sì, il libro si intitola Fratelli sotto lo stesso cielo, che uscirà a gennaio, e parla proprio dell'infanzia tra me e mio fratello, appunto, disabile, perché ho visto proprio la sua, diciamo, la sua vita, ecco, quindi nei miei occhi si vede tutto quello passato.
4: Allora, facciamo una pausa musicale dedicandola un po' ai nostri amici a quattro zampe, e poi parliamo di questo libro molto impegnativo.

0: così come detto, il periodo davvero d'amore. Abbiamo parlato dell'amore verso i pets, che è sempre crescente, e si dice da come hai il rapporto con gli animali adottati, gli animali da compagnia, da lì si vede anche come gestisci l'amore con le persone. Anche io sono molto legato a mia sorella, devo dire la verità, adesso apro un po' anche il mio cuore, però dobbiamo parlare di te, di questo importante libro che tocca argomenti delicati. Come che snocciolato questa pubblicazione, questo scritto?
1: L'ho snocciolato perché mi è venuto in mente di dire, ma perché stare nel silenzio? E sì, sono una sorella di un ragazzo disabile che lui non parla, quindi ha un blocco, e allora voglio essere io la sua voce, voglio essere io la sua penna, quindi ho iniziato a scrivere questo libro, oltre al fatto anche della canzone. E lui mi ha sempre incoraggiato, diciamo, a non fermarmi, e ho sempre comunque continuato a lottare sia per lui che per me, a tutto per lui, perché lui non ha, tra virgolette, non può gridare, non può dire aiuto, quindi sono io la sua voce, ecco.
0: E beh, insomma, un legame davvero d'acciaio, è proprio il caso di dire, un legame davvero formidabile che vi lega. Quanto, che differenza c'è d'età?
1: 3 anni, lui è più grande di me, lui ha 33 anni e io ne ho 30.
0: Ah, perfetto. E quindi, insomma, troveremo questo libro, di cui noi naturalmente diffonderemo la copertina. E poi ci hai fatto un altro regalo molto importante, perché adesso stiamo per ascoltare in anteprima il disco che sarà invece disponibile da gennaio.
1: Sì, 31 di gennaio uscirà proprio su Amazon Music e su Spotify, quindi, ma poi piano piano a gennaio usciranno delle belle bombe a sorpresa. Sì.
0: E allora annunciacelo, che così lo ascoltiamo.
1: Io e te,
0: Erika Punzone.

0: Sensi, ripetiamo che Erika Pulzone ci ha fatto il regalo di poterla avere in anteprima addirittura sull'uscita, che invece è prevista per il 31 gennaio. Erika, ti ringraziamo per aver accolto il nostro invito, ti ringraziano anche gli amici animali che sono all'ascolto, perché insomma sono tante le persone che sentono le nostre oltre 80 alte radio collegate con la redazione di Setteva.fm, ma giustamente i pets che sono presenti sicuramente con l'udito, no, sopraffino che hanno, godono anche loro delle trasmissioni radiofoniche. E poi insomma abbiamo toccato questo argomento davvero importante, teso all'inclusività. Dalla storia di te e tuo fratello insomma nascono vari insegnamenti per dei comportamenti che devono sempre crescere nel livello civile, nel livello di inclusione, di aiuto, come dici tu stessa, di dare voce, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, scusami, ho detto un po' troppo, che ti ho lasciata quasi senza parole, però vogliamo poi dopo vogliamo poi risentirti presto, no? Circa sia la tua associazione che cura l'attenzione verso gli animali, ma vogliamo sentire, diciamo, passo per passo come vanno le cose non appena saranno usciti questi due prodotti divulgativi, un libro e un disco insieme, anche se disponibili separatamente. Grazie ancora.
1: Esatto.
0: Dici, allora possiamo seguirti sui social, Erika Pulzone su Facebook, presente anche in Instagram.
1: Sì.
0: In Instagram.
1: Sì, ce l'ho.
0: Sempre Erika Pulzone col K, giusto?
1: Allora, è un po' diverso, ti dico, eri.cap con la K, 94, però sì, Erika Pulzone.
0: Ok, ciao Erika, a presto, alla prossima.
1: Ciao, grazie a voi, grazie a tutti, ciao.
0: Ciao, era Erika Pulzone, termina qui questo numero di Algo Day, naturalmente domani alla stessa ora sulla vostra Radio del Cuore già ci sarà un'altra edizione. Per adesso la linea torna allo studio centrale di ogni singola dell'Alte Radio Group. È tutto per il momento dalla redazione di Setteva.fm, a te logo da Chico Catenacci.
2: From 7va.fm/Alti Radio. All go day. All go day. All go day. All go day.

0: Racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
1: Dalla redazione di Sette va, Arma con Jafar Tatikan, DJ.

antenna tutti quanti voi da Chico Catenacci, partenza strappo, sì dai, partenza strappo, soltanto per dire a quei pochissimi che ancora non lo sanno che nel weekend abbiamo le sette chiavi del ritmo, ovvero la crema della nostra graduatoria, 7 di JK7, Only Dance, tutti i giorni in FM o sul web, dove vi pare, sul DAB, digitale terrestre, ogni device attualizzato e buono. L'importante è che siamo e che si sia on air anche sulla vostra emittente del cuore, sulla vostra antenna di fiducia. Questa era per partire a strappo, lunga introduzione direi, però insomma dai, posizione numero 7, Molella, Buster Keaton and Maisonet and It Goes Like.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va and 7va.it Arma con Jafar Zadigan DJ
1: from 7va.fm/Alti Radio.

Inizio di settimana con clima insopportabile sull'Italia, picchi di 39 gradi da nord a sud, unici disturbi sui rilievi. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento con qualche nube sparsa quasi esclusivamente sulle Alpi e sulle coste settentrionali tirreniche, nel pomeriggio qualche temporale lungo l'arco alpino e sulla dorsale appenninica, sole ancora molto caldo altrove. Per ora è tutto da Il Meteo.

0: Musical Chatter. Musical Chatter. Conduce Silvia Dini. Rubrica di chiacchiere e musica senza confini. Senza confini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca. Dal revival agli emergenti.
1: Bentrovate amiche e amici di Musical Chatter, pronti per una nuova puntata di chiacchiere e di musica. Oggi ci immergiamo nell'universo del rock italiano e di ritmi travolgenti, capaci di trasformare le parole in un abbraccio di pura energia, quella che rimane poi nel tempo. Iniziamo con una band molto amata del nostro panorama, sono i Litfiba con la loro emozionante Il mio corpo che cambia. Se la metamorfosi avesse una forma, in questo pezzo sarebbe quella di un'onda d'urto elettrica sotto i riflettori di un palco. I Litfiba ci cantano di non di grandi gesti, ma di esserci e soprattutto di essere in evoluzione, di essere sì un punto fermo, ma di reggere il cambiamento. L'obiettivo in questo caso è la propria libertà. Bisogna promettere a se stessi di non lasciarsi mai ingannare dalle apparenze, nemmeno quando la strada del cambiamento sembra difficile e in salita. Ma come sempre a Musical Chatter andiamo a caccia di curiosità. Intanto il brano è stato scritto da Piero Pelù e Ghigo Renzulli ed è diventato uno dei singoli di punta del loro fortunatissimo album Infinito del 1999. La collaborazione è data da una profonda conoscenza e collaborazione artistica e Pelù ha dichiarato di aver voluto queste parole pensando proprio alla capacità unica della musica rock di rendere eterna la transizione fisica e spirituale di ognuno di noi, cioè il cambiamento che comunque inevitabilmente avviene nel tempo, dentro ciascuno di noi e anche fuori. Accolto con un successo commerciale travolgente, questo pezzo ha sancito un record di vendite assolute per la band, segnando però nel contempo la fine di un'epoca storica prima della loro prima separazione, si sono separati più volte. Poi l'altro significato che il cambiamento non è un concetto astratto lontano, ma implica comunque mantenere un'essenza, mentre tutto il resto cade a pezzi, bisogna comunque tenere fede a se stessi, accettarsi e ripararsi. Quando Piero canta Il mio corpo che cambia è un'astronave pronta a partire, ci sta dicendo che bisogna accettare il cambiamento e prenderlo davvero come un punto di partenza per una nuova avventura, per un nuovo percorso. Quindi è davvero un messaggio molto molto positivo. Ora poi io di solito dico sempre di fare attenzione all'arrangiamento e alla voce. Qua mi piace dire che tutto l'arrangiamento è una specie di coperta energetica da usare quando siamo un po' giù. Allora dai, chiudiamo gli occhi, lasciamoci travolgere, oculare, ecco, da questa splendida promessa rock. Il mio corpo che cambia, dei Litfiba.

eccoci di nuovo insieme dopo questa voce che qualcuno definisce di cuoio dei Litfiba, perché poi è sempre bello anche andare a cercare dei paragoni per definire il timbro, la vocalità dei vari cantanti, specialmente quando sono così particolari e caratteristici, come in questo caso quella di Piero Pelù. E ora siamo pronti per la seconda parte di questa puntata di Musical Chatter. E come dico sempre, si cambia marcia o si gira il lato B del disco, come facevamo una volta. Ci aspetta un altro ambiente, il re del blues italiano, Zucchero Sugar Fornaciari, e la sua travolgente ed esplosiva Baila Morena. Niente mutazioni né esteriori né interiori, ma una bella, semplice, limpida, aperta e sensuale riscossa a ritmo di danza. Zucchero prende il calore del blues e lo trasforma in un manifesto di forza e di seduzione, unendo la grinta del sound internazionale alla sua particolare, anche impeccabile, tecnica vocale ed espressiva e, quando serve, magnificamente travolgente. L'ispirazione di questo brano nasce ai tempi dell'album Shake del 2001. Baila Morena è una tappa fondamentale di questo percorso musicale, e quando la musica guarisce ogni ferita si decide che si riesce a restare interi e a non spezzarsi, anche se l'istinto un po' ci travolge e ci spinge. Ma forse non tutti sanno che Zucchero ha vissuto una seconda giovinezza internazionale con questo pezzo, ma qualche anno dopo la sua uscita. Nel 2006, infatti, il brano è stato inserito nella colonna sonora del film francese Le Bronzés numero 3, scatenando un successo planetario travolgente. In Francia la canzone aveva conquistato la vetta della classifica fra i singoli più venduti, ma per settimane, portando Zucchero a registrare anche una versione speciale in duetto con Immanà. La sua interpretazione mette in luce parole di rinascita e di festa, rendendole uniche grazie alle sfumature calde del suo timbro. E l'altra cosa divertente è che in questo brano c'è anche un po' uno strano mix, e lo dice lui stesso, dove unisce lo slang inglese all'italiano, celebrando un po' anche il suo modo di surfare fra tante culture, perché lui è una nostra stella, ma è anche una stella internazionale. E allora, diciamo che se prima i Litfiba ci hanno cullato con la cura del corpo in trasformazione, Zucchero che fa? Ci dà la spinta per rialzarci a testa alta e ballare liberi col corpo che abbiamo, che è sicuramente quello giusto. Concludiamo la puntata tutta dedicata a due straordinarie voci e a straordinari ritmi ed energie tutte italiane. Silvia Dini vi saluta, vi ricorda di non mancare al prossimo appuntamento con Musical Chatter. Alziamo il volume e tiriamo fuori la grinta e ci salutiamo ascoltandoci insieme Zucchero con Baila Morena.

0: Musical Chat.
1: Musical Chat, un programma di Silvia Dini. 10 minuti per scoprire aspetti curiosi su brani e artisti di ogni epoca, dal revival agli emergenti. Tutto questo è Musical Chatter con Silvia Dini.

0: Strecciamola fino a...
1: State ascoltando Chillin' Softly.
0: Smooth Night. Con il peperoncino e un po' di saleta ti protegge la Madonna dell'ingoroneta.
2: Smooth, jazz, funky, groove, black, chill out e tanta altra musica di stile.
1: Soft
0: Smooth Night. Con l'olio, il sale e l'aceto mi protegge la Madonna dello sterpeto.
1: Un programma di Patrizio Sibona.
0: Corno di bue, latte scremeto, proteggi questa casa dall'innomineto.
3: No, questa volta devo dire la verità, l'ho chiesta io. L'ho chiesta io alla regia di farmi una sigletta particolare, perché voglio dire, sta per finire la seconda stagione di Chill Me Softly Smooth Night. Come è andata bene la prima, la seconda è stata stupenda, quindi facciamo gli scongiuri per la terza stagione, che prenderà il via a settembre del 2026. Ben ritrovati, sono Patrizio Sigona e un Chill Me Softly a tutti. Cosa c'è da dire oggi? Tantissime altre cose prima di questo breve periodo agostoniano in cui andremo ad ascoltare ancora Chill Me Softly, ma the best of Chill Me Softly, tutto il meglio che abbiamo ascoltato dall'inizio dell'anno fino ad oggi. Però prima di arrivare a queste selection possiamo ancora godere dell'ultima musica arrivata qui sulla mia scrivania.

di ascoltare un gruppo che si chiamano MLPM, che sono nient'altro che gli iniziali di quattro grandissimi artisti: Frank McComb, Tony Linsley, John Pretis e Eddie Mielefeld. Questi sono gli MLPM. Questo brano era famosissimo Don't Let Nothing Hold You Back di Delvin, un brano del 2021 ripreso da questo ultimo singolo appunto degli MLPM. E abbiamo iniziato proprio alla grande, ma continuiamo. Three Style, Sunset Wipes, A Chilling Me Softly, Smooth Night.

0: ultimo singolo per questa coppia straordinaria, Eric's XX e Mario Meadows, con queste Strade dell'Oro, Streets of Gold, una novità qui a Chilling Me Softly Moonlight.
1: State ascoltando
2: Chilling Me Softly,
1: un programma di Patrizio Sigona.
0: Torna dopo tanti anni Euge Groove col suo ultimo album, The Phoenix.

0: Hugh Grove, sassofonista americano, ricordo il titolo The Phoenix alla Fenice, e non a caso ovviamente il titolo sta a indicare questo percorso che ha fatto l'artista dopo l'intervento al cuore, insomma lo ha in qualche modo destabilizzato, ma tutto è tornato con la solita voglia di ricominciare, con la sua rinascita in questo album. Andate a sentire la recensione, a leggerla, sta su Chillin' Me Softly Smooth Night. Ma adesso un amico, Mark Murray.
1: Hi, I'm Mike Murray and I also play on Chillin' Me Softly Smooth Night.
0: Anche per lui una stranovità, uscito il 24 di luglio, quindi qualche giorno fa, uno di questi giorni, Days of This. Questo è il titolo del suo ultimo singolo, Mike Murray.

0: Mark Murray, ma io sarei ore, giorni interi ad ascoltarla, assolutamente, queste atmosfere così eleganti, questa musica che ti prende, ti trasporta, ti trascina, ti porta a sognare, a viaggiare, insomma bravo Mike, riesci a conquistarmi pienamente. Bello anche questo suo ultimissimo singolo che abbiamo avuto anche in anteprima, ma fino al 24 non l'ho potuto mandare in onda perché sono una persona corretta, quindi Mike apprezza queste cose da parte del tuo amichetto Patrizio. Comunque, Mike Murray col suo ultimo singolo, ripeto il titolo, Days Like These, giorni come questi, giorni come questi ragazzi, fa un caldo a Roma bestiale, ma mica solo a Roma, anche a casa di Mike Murray, so sicuro, fa caldo ovunque.
1: Dove c'è il jazz, c'è Cilimmi Softly Smooth Night.

simulato di suonare la chitarra. Magari state ascoltando un brano musicale che vi appassiona, vi prende particolarmente, e partite con la mano sinistra a fare delle svisate, come si dice in termine tecnico, su una improbabile tastiera, e con la mano destra addirittura a cercare di fare gli arpeggi più raffinati. Sì, è così, lo so, perché mi succede anche a me. Poi io sono bassista, per cui alla fine mi viene addirittura da fare il famoso giro di basso, anche se non lo conosco, ma ci provo con tanto di picchiettata, slap. Ed era Peter DeMarc, a proposito dei chitarristi, col suo nuovissimo New Bounce, una novità qui a Chilling Me Softly Smoonai, come tutte le altre novità che vi porto tutte le settimane. Adesso, a proposito di novità, un signore da ascoltare. Non l'ascoltiamo spesso e volentieri, ma vale la pena. Lui si chiama Victor Kang Lee.

la meraviglia del duo, quello che è il duo acustico voce chitarra. La voce è quella di Arpi Aalto e la chitarra è quella di Aram Wardanian. È in questa canzone che è stato un grande successo di Antonio Carlos Jobim, Wave. E dopo l'onda Wave, Fred Robertson ci riporta indietro negli anni, ci porta ai Billy Preston con Nothing from Nothing. Ve la ricordate? 1974, Billy Preston con questa canzone invece riinterpretata da Fred Robertson.

che non era altro che un rifacimento di una canzone del 1974, ci ha riportato indietro, in realtà negli anni, andando a riscoprire un Joe Sample della prima maniera, quando faceva parte dei Crusaders, con questo suo In All My Wildest Dreams.

0: Certe canzoni ti aprono proprio il percorso di un ricordo. A me improvvisamente mi è sembrato di essere tornato indietro di 50 e passa anni. Era il 1974. Io ero allora fresco disc jockey, quindi avevo appena iniziato questa carriera. Da poco avevo iniziato a dire le stupidaggini attraverso un microfono radiofonico. E allora ancora ricordo, la radio si chiamava Radio Eurosound. Io proponevo un programma che era innovativo, tutte novità che arrivavano da tutto il mondo. Allora queste erano le novità che arrivavano da tutto il mondo: un po' di disco, un po' di funky, un po' di fusion. Ancora fusion non c'era, non si chiamava così, si chiamava disco funky. E appunto i Crusader erano tra i brani che prediligevo. E i ricordi sono passati tanti anni, 1974, tanti. Ma torniamo ai tempi d'oggi. Che hai da dirci? Lui si chiama Joseph Conrad. Dici qualcosa? Sì, di.
1: Non procrastinare.
0: È musica latina. Prepariamoci a muovere.

0: Questo è Boca, Boca numero zero, eh? Come si dice in brasileiro, Boca numero zero. Vabbè, sì, ciao perde. Vi ricordo che questa è Chili Mi Soffli e queste sono le novità.
1: Siete in ascolto di Chilling Me Soffli. Smooth Jazz and Beyond. Conduce Patrizio Siguna.
0: Novità sulle novità, l'ultimo di Patrick Yandall. Suo ultimissimo album. E questa è Center of Unity. A Chilling Me Soffli.

0: d'estate sbocciano come fiori un po' ovunque, sui prati, tra le rocce, i festival jazz. Quest'estate ne abbiamo già proposti, vi ho interessato a diversi festival jazz organizzati da amici e da persone che conosco anche personalmente, e molti altri invece sono stati proposti ma non avevo minimamente nessun contatto, però lo faccio per l'amore del jazz e quindi vi voglio informare anche di questo che sta per arrivare, che si tratta del Priverno Jazz Festival che si terrà i primi di agosto. Però c'è il nostro amico Angelo De Nardis che viene a presentarcelo. Ciao Angelo!
1: Sono qui per presentarvi l'ottava edizione del Priverno Festival Jazz, l'occasione unica di incontrare il jazz per le strade e le piazze del paese alla scoperta di giovani talenti e grandi musicisti. Il 7 agosto alle 22 si inizia a suonare in piazza Giovanni XXIII con la Priverno Jazz Orchestra e con un ospite d'onore, Mauro Zazzarini e il suo sassofono. L'8 agosto di scena il Villanueva Jazz Sextet, capitanato dalla tromba di Román Villanueva, un cross over di jazz e Sud America. La serata finale il 9 agosto sempre alle 22 con il Serino Sestetto Scorretto, l'innovazione con le radici ben piantate nel territorio. Per le tre serate del Jazz Festival c'è anche l'Aperi Jazz, concerti, jam session e performance in tanti locali di Priverno e tante opportunità per scoprire un mondo di jazz. Vi aspettiamo il 7, 8 e 9 agosto al Priverno

0: 327-685-592. Ripeto, 327-685-592. Ma perché vi do il numero del WhatsApp di Chillin' Softly Small Night? Perché, come sapete, il programma ha un suo numero proprietario di WhatsApp a cui potete mandare qualunque cosa. E per esempio il nostro caro Roberto, che ormai è diventato il consulente ufficiale di questo programma, perché è lui che mi propone sempre qualche novità, qualche chicca, qualche nuovo brano che nemmeno io conosco, come per esempio questo ultimo di Jets Old Outs che si chiama Conas Coffee. E a proposito del caffè, visto che abbiamo superato abbondantemente la mezz'ora, se non di più, di trasmissione, forse anche un'ora, ce ne sarebbe bisogno. E quindi ce lo andiamo a prendere, ma prima di andare a prenderci un caffettino, andiamoci ad ascoltare l'ultimo singolo dei QDC, New Sensation, a Chillin' Softly.
1: Smooth Night.

che anche Marcel Anderson sta vivendo questa situazione. Allora, questo suo disco che risale a qualche anno fa, molto bello, ve l'ho voluto riproporre, Trust Us Love Relationship, Marcel Anderson con Evan Taylor. Ma adesso Ultra Blue.

0: qualcosa che possa compromettere una relazione d'amore. Prima ne abbiamo parlato. Una cosa che compromette quasi sempre la relazione d'amore è l'estate. Eh sì, perché d'estate succede sempre qualcosa di strano. Chiamiamolo di strano. Sono gli Ultra Blu insieme a Gabriela Anderson e a Pete Balasco, che appunto ci vanno a raccontare di qualcosa che possa essere l'estate. Something Like Summer. Questo è il titolo di questo delizioso e molto estivo brano, eh? E quindi, certo, quanti ricorda i giovanili a proposito delle storie compromesse e l'estate. Quanti ricordi giovanili.
1: Jazz, the magic of music.
0: Eccolo il re della smooth jazz, della rhythm and blues, ma soprattutto del soul. Will Down.

0: ore 22.
1: Se te va, racconta cosa fai per farlo sapere in giro. Sette va, sfoglia dove andare.
2: Dalla redazione di Sette va, arma con il già farsa di con DJ.

tutti quanti voi da Chico Catenacci, partenza strappo, sì dai, partenza strappo, soltanto per dire a quei pochissimi che ancora non lo sanno che nel weekend abbiamo le sette chiavi del ritmo, ovvero la crema della nostra graduatoria, 7 di JK7, Only Dance, tutti i giorni in FM o sul web, dove vi pare, sul DAB, digitale terrestre, ogni device attualizzato e buono. L'importante è che siamo che si sia on air anche sulla vostra emittente del cuore, sulla vostra antenna di fiducia. Questa era per partire a strappo, lunga introduzione direi, però insomma dai, posizione numero 7, Molella, Buster Keaton e Maisolei, and It Goes Like.

0: abbiamo trasmesso 7 va DJ K7 per 7 va an 7va.it Arma con i Jafar Zodigan DJ
1: from 7va.fm/out

0: Questa è RAM 7-5. RAM 7-5. It's just the radio, darling. Just the radio. Just the radio and your runaway imagination. Just the radio, darling. Just the radio. Just the radio. We could turn away to another station. Dalla redazione di 7 va a Roma, Giulia Mancini. Va ora in onda RAM 7-5.
1: Assolutamente, più che assolutamente, siamo arrivati in fase weekend. Il bentrovati in antenna.

0: c'è il confine. Ha ora inizio Music Fantasy.
1: Da questo momento

0: Music Fantasy è giunto al termine. Vi siete divertiti? A risentirci al prossimo appuntamento.
1: Titoli di coda. Ha messo i dischi.

Ben trovati amici, questa è un'altra puntata di Mio Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. I Galattici hanno unito le forze con Irma Thomas, la leggendaria regina del soul di New Orleans, per un nuovo album dal titolo Audience with the Queen. Il disco segna una svolta rispetto ai precedenti che ruotavano attorno al nucleo originale della band, direi una delle più accreditate dell'area di New Orleans. La Thomas mantiene riflettori su 8 canzoni nuove di zecca scritte appositamente per lei. Blues e Rhythm Blues, questo è People per voi qui a Mean Blues.

0: Sempre in tema di grandissime voci femminili, parliamo adesso di Deb Riders, che è nata a Chicago, Illinois. Lei inizia a cantare all'età di 5 anni, la sua vera formazione nasce al Topanga Choral, locale rock and blues che i genitori avevano aperto a Malibu in California. Una location che ha dato spunti a molti. Si racconta che Jim Morrison trovò proprio al Topanga Choral l'ispirazione per scrivere la famosissima Roadhouse Blues. Questa era l'aria che si respirava, da qui sono passati leggende come Etta James, Taj Mahal, Kenneth Heath e tanti altri ancora, che hanno dettato le linee guida alla giovanissima Deb Riders per dare così forma al suo ruolo di grandissima interprete. Questa è Get Ready, Deb Riders, qui a Mian Blues.
1: Get ready for revolution. Love is the solution.

Mentre Whitney Shave con la sua voce fa fuoco e fiamme, nata a San Diego, da giovane era già un fenomeno artistico con una personalità dominante che l'ha aiutata a imporsi nel mondo dello spettacolo, un fenomeno che gli ha permesso di muoversi nel panorama indie con due lavori, Soul Tonic e Woman Rules the World, due album che l'hanno portata direttamente al primo contratto importante. Ci hanno pensato gli uomini Segucio della Ruth Thomas, che fiutandole le qualità non ci hanno pensato due volte a farle entrare nella propria scuderia. Nasce così Stand Up, con questo brano I Never Meant to Love Him, è una delle cover di questo disco, un vecchissimo brano famosissimo di Etta James con la scena che la canta in maniera superba. Qui a Mean Blues, Whitney Shave.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, live in London di Kristen Kingfish Ingram. È uscito nel settembre del 2023. Kingfish dimostra ancora una volta la sua innata padronanza nel genere e nello strumento, dimostrando peraltro di essere pure un ottimo cantante. Registrato a giugno nel Sold Out del Garage di Londra, l'album consta di una scaletta di 14 brani che consente di immergersi nel blues del Delta, intriso di soul, rhythm and blues e rock, con la chitarra di Kingfish che urla, piange, aggredisce e diverte. Questa è Outside of This Town, Kingfish Ingram, Me and Blues.

0: State ascoltando Me and Blues, un programma sulla musica blues e rock blues condotto da Gianfranco Piria.
1: Vi ricordo che questo è sempre Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria. Bob Corritore è uno dei musicisti blues che noi preferiamo. Bob dedicato una vita al suo strumento, l'armonico, occupando un posto importante a livello internazionale. Dopo il successo di Crawling Kingsleigh, insieme all'amico John Primer, che li ha visti protagonisti sulla scena blues, tanto da ricevere 2 Grammy. Corritore torna a mettere su dischi insieme ai suoi amici di sempre. Dolan the Shot sprigiona il meglio della blues tradizionale per la delizia degli amanti del genere. Questo è il brano che dà il titolo all'album, Dolan the Shot, Bob Corritore Friends, qui a Me and Blues.
2: Oh, I'm so happy.

mentre Kirk Fletcher, senza dubbio uno dei migliori chitarristi blues al mondo, parola di Joe Bonamassa, vincitore di ben 4 Blues Music Award e candidato al British Blues Award anche nel 2015, ha suonato con artisti famosi, tra questi Joe Bonamassa, appunto, Charlie Musselwhite e i Fabulous Thunderbird, con i quali ha militato per circa 3 anni. Il suo modo di suonare e cantare è pieno di sentimento, non manca mai dal vivo di suscitare brividi. Il suo approccio unico alla musica blues e rock è nello stesso tempo moderno e autentico. Questo è I Am Gonna Dig Myself a Hole, Kirk Fletcher, qui a Me and Blues.

Lloyd Jones è un artista roots originario di Portland, dall'Oregon. Ha registrato diversi album molto acclamati dalla critica, ha fatto tournée internazionale e collezionato decine di premi e riconoscimenti importanti. È un instancabile viaggiatore che calca i palchi dei festival di tutto il mondo, dove il pubblico non si stanca mai di ascoltare il suo blues paludoso con il suo funk serio e il suo soul, con rhythm roadhouse, rhythm and blues, vecchia scuola direi. Questa è Without You, Lloyd Jones, qui a Me and Blues.

0: Si conclude così un'altra puntata di Me and Blues, il programma di musica blues, rock blues, condotto dal sottoscritto Gianfranco Piria, che come al solito, prima di salutarvi, vi ricorda sempre che i sogni muoiono all'alba, i bluesmen vivono in eterno. A presto amici, a prestissimo con Me and Blues.
1: Avete ascoltato Me and Blues, un programma ideato e condotto da Gianfranco Piria.